prono far tutto l'anno del giorno, se me d'intorno in giro sta, mil cuccane per un barbiere, mi tavi nobile non lo si fa. Raso di pettini, lancia di forbici, calmi con ballo, tutto qui sta. Lancia di forbici, raso di pettini, calmi con ballo, tutto qui sta. Ve la risorsa.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, ora sanguigna, presto il biglietto, tutti

alla volta, uno alla volta, per carità. E Figaro, sol qua. Ehi, Figaro, sol qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Rotto processivo sopra il fulmine, sono ancora nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La la la.